Ay, che mi guinono. Ay, che mi guinono. Ay, che mi guinono. Ay, che mi guinono. Ay, che mi guinono. Ay, che mi guinono. Ay, che mi guinono. Ay, che mi guinono. Ay, che mi guinono. Ay, che mi guinono. Ay, che mi guinono. Ay, che mi guinono. Ay, che mi guinono.